Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è, perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce...

Gave it a soul Seemed to say a cut cock room di già A gente che ha duato il seno fotti in Ma non è come butto sta male lì Di allora ue, oh, tienala a me Per chi non si fa male lì sta naso a me E si virta pacienza su un guai e mo E allora